0: jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.